Atenció! Atenció! Edizione straordinaria! O corriere! O fattore guaglione che è scappato la prima notte di nozze! O corriere! Ha fatto molto male! O corriere! O giornale la domenica! Ha vendetto una femmina che ci suo marito! Ha tagliato a pezzettine la miseria in valigia! Ultime

0: allora si sente, sì, ma non è rumoroso. Qualcuno dice che no, ma sono rumoroso. Ma invece no, eh.
1: Mm-hmm.